0: Radio. Mix Radio.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua. A che vuole? Completo candela. E io gansa.
2: Mami, ho bisogno.